Certeza! Ticatina! Ticatina! Ticatina! Ticatina! Certeza! Certeza! Certeza!